0: Isabella, a tuo pie morir io vo, amor.
1: Giusto ciel, la vita giovanna.

0: pure mia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restario.
0: Sei tratto il ferro.

mezzanotte agli addii della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte